Do.

la tua lingua di fuoco.

rights. When your brain needs polyfiller, get me that.

content with the love I gave. Oh,

bouger. Comme ça même. Alalila, bouger. Eh ben.

Bouger.

0: perdido.
1: Uno es,

musica. Ciao, scusa.

Ma sei un sciocco, ma sei un sciocco.

0: Ghost.
1: DJ. DJ. DJ. DJ.
2: Telefono.
3: Abbe sentito.

0: تاسو وس اوري د راديو ګن
1: راديو ګن traveling without moving.

0: Eccoci, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, vi diamo il benvenuto a quest'ultima puntata dello speciale di Chiasso Letteraria 2026, la 20ª edizione. Qua è la redazione di Senza Filtro e con me c'è l'altro conduttore, il mio compagno di viaggio, Nikita.
1: Piacere, è bellissimo ritrovarci qui.
0: Esatto, ma non siamo da soli perché qui con noi abbiamo un grande ospite che è il drammaturgo Fabrizio Sinisi. Benvenuto e grazie per essere qua.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ecco, introduciamo un momento l'ospite. Per chi frequenta il teatro non è sicuramente un nome nuovo. Fabrizio Sinisi è un drammaturgo con già diverse produzioni di scrittura alle spalle e per quanto riguarda, diciamo, il teatro e la cultura ticinese abbiamo visto le sue drammaturgie specialmente all'AC in Processo Galileo con la regia di Carmelo Rifici, Andrea De Rosa scritto con Angela De Mattè. Successivamente l'abbiamo visto proprio l'anno scorso a marzo nel 2025 col Casanova di Fabio Condemi e infine proprio molto recentemente con Orlando con anche la straordinaria Anna Della Rosa tratta dal romanzo di Virginia Woolf. Ecco, e sei anche molto molto giovane, Fabrizio, quindi non è...
2: Non abbastanza, vabbè. Non quanto vorrei.
0: No, comunque hai già appunto una produzione, una scrittura e sei anche molto rinomato nel campo teatrale italiano. E proprio la prima domanda verte proprio sulla scrittura. Quindi anche per curiosità, com'è un po' il processo? Se tu, diciamo, sei sempre alla ricerca della perfezione di raggiungere questo, diciamo, Olimpo del teatro, oppure sei più su... mi viene in mente una canzone di Niccolò Fabi che dice costruire, sapere, rinunciare alla perfezione. Ecco, tu in che dimensione ti collochi?
2: No, la perfezione non esiste. Fra le due propendo più verso Niccolò Fabi, ma perché mi sembra più realistico. Cioè, pensare di arrivare all'Olimpo è un'ambizione, come dire, eccessiva, seducente, ma eccessiva. Quello che poi uno scrittore fa tutti i giorni, sia che scriva teatro che scriva narrativa, è quello di appunto affrontare giorno per giorno la pagina e spostare sempre un po' più avanti l'asticella. Cioè, ogni volta scrivo una cosa nuova nell'idea che quella cosa nuova sia migliore delle precedenti, in qualche maniera che si smarchi, che porti la mia produzione a un livello superiore, un'ambizione superiore. Quindi si sta dentro un percorso e si inseguono le eccitazioni, i sogni, i pensieri del momento e poi anche le circostanze, perché quando si lavora in teatro soprattutto le circostanze produttive, le commissioni, il rapporto con i teatri, i direttori, poi è un fatto dato, insomma imprescindibile, che non dipende da chi scrive. Quindi poi uno ha anche c'è un'ispirazione, sicuramente c'è un lavoro artistico inteso in senso romantico, poi ci sono tutte le circostanze produttive, anche le premesse, cose molto, molto prosaiche, molto materiali, i costi, gli attori, il numero degli attori, la necessità di certi titoli rispetto ad altri. Quindi sì, è un lavoro d'artigiano, in un certo senso.
1: Mi viene da chiedere, anche pensando appunto a questo, però hai detto che ogni volta cerchi di costruire qualcosa di migliore della volta precedente, in più ci sono le difficoltà che si riscontrano nell'avere a che fare con la produzione, con il mondo del teatro in generale, e mi chiedo se questa cosa non sia in un certo senso anche un po' una maledizione come scrittore, no? Perché alla fine ci si ritrova sempre a confrontarsi con un modello da superare, con un'asticella che si è messa e con le difficoltà che ti tengono indietro, no?
2: Sì, è vero, però è sempre stato così. Cioè, noi pensiamo agli scrittori come una specie di categoria protetta fuori dalla storia, che vivono appunto in questo Olimpo in cui ci sono i grandi scrittori, ci sono i classici. Però poi quando vai a studiarti la vita anche dei grandissimi scrittori, di quelli che per noi sembra che stiano fuori dalla storia,

0: Poi in realtà ti accorgi che le loro vite e il loro modo di lavorare rispondeva un po' agli stessi problemi, alle stesse questioni rocambolesche che fanno parte della vita di uno scrittore oggi. Cioè, persino i tragici greci, cioè, a un certo punto, voi sapete che le tragedie greche venivano inscenate come dei concorsi, erano di fatto dei concorsi pubblici dove il pubblico, la giuria votava la tragedia migliore, no? E a un certo punto Eschilo va in esilio, cioè lascia Atene, va a Siracusa perché Sofocle ha vinto il premio al posto suo. E se uno guarda adesso le dinamiche, non so, dei premi letterari, del premio Strega, con le rivalità, con i conflitti che si creano, cioè gli scrittori sono capricciosi, gli scrittori non si sentono riconosciuti, gli scrittori hanno attriti con gli altri, vivono in una competizione costante e devono avere a che fare continuamente con le circostanze. Noi adesso ricordiamo, non so, forse il più grande drammaturgo a cavallo fra 800 e 900, che è Chekhov. Chekhov è stato glorificato nelle messe in scena di Stanislavski. Chekhov non sopportava il modo con cui Stanislavski metteva in scena i suoi testi, perché Stanislavski, campione del naturalismo, quindi gli riempiva il testo, doveva dare la percezione di una natura viva, e quindi continuamente c'erano gracidi di rane, ronzì di insetti, frusci di foglie inseriti nella rappresentazione. Chekhov questa cosa non la sopportava e aveva delle crisi di nervi ogni volta che si rapportava con le messe in scena di Stanislavski dei suoi testi, e nell'ultimo suo testo, Il giardino dei ciliegi, mette la didascalia all'inizio: c'è un silenzio di tomba, per segnalare che non doveva esserci nessun tipo di rumore. E se uno la guarda adesso, cioè Chekhov è inestricabile da Stanislavski, Stanislavski da Chekhov, e sembrerebbe che siano due entità divine che stanno lì nell'Olimpo del teatro. Poi in realtà erano due che litigavano, appunto, autore e regista, spesso ci sono degli attriti, si va in conflitto, e loro, come tutti, litigavano.
1: Esatto, e a questo proposito, tu invece come ti trovi a collaborare appunto con altre persone, anche nella drammaturgia? Perché, come ho accennato all'inizio, c'è stata un'importante collaborazione con Angela De Mattè per Processo Galilea di Carmelo Rifici, con anche poi una drammaturga che era Simona Gonnella. E ecco, c'è un po' queste dinamiche che forse, da chi vede l'esterno, che vede il mondo dell'arte, del teatro così poetico, eccetera, eccetera, magari non pensa di primo acchito. E poi ci sono anche appunto dei drammaturghi che difficilmente cedono il proprio testo al regista, che poi spesso lo cambia anche radicalmente. Quindi ecco, Come ti trovi tu in questa dimensione di collaborazione, sia soprattutto in una scrittura che è ancora più intimo, che anche poi appunto con tutti gli altri registi e addetti ai lavori?
0: Guarda, tu hai citato il caso di Processo Galileo, che è un caso abbastanza felice, forse anche unico, perché era un progetto con due scrittori, me e Angela, due registi, Rifici e De Rosa, un drammaturgo, Simona Gonnella, una doppia coproduzione, un progetto abbastanza ampio. Io stesso mi aspettavo che la situazione sarebbe esplosa, perché c'erano tutte le componenti perché esplodesse, insomma, perché ci fossero dei conflitti. Invece in realtà è andato tutto nella maniera più pacifica possibile. Il risultato credo era molto bello, ha avuto successo, e quello è stato un esempio felice, anche abbastanza raro. Dovrebbe, secondo me, essere un esperimento che viene fatto più spesso, cioè di far lavorare insieme gli scrittori, far lavorare insieme i registi, cioè creare delle situazioni più collettive all'interno del teatro, che soffre ancora purtroppo di certe presunzioni romantiche per cui l'artista è un ego a cui nessuno può dir nulla e che non deve avere interferenze con esterno e a cui altri non devono toccargli l'opera, perché sennò gliela rovinano. Io non credo che sia così, vengo alla tua domanda, cioè non credo che la collaborazione vada vista nel modo opposto, cioè come una possibilità che viene data l'artista, cioè per lo scrittore al regista e per il regista allo scrittore, una possibilità di crescita. Cioè, se lo scrittore non è un regista c'è un motivo, se lo scrittore non recita i propri testi c'è un motivo, ed è perché non è il suo talento. Il talento del regista è un talento a parte, il talento dell'attore è un talento a parte, e quando questi artisti si applicano un testo, magari lo stravolgono, però tu devi aprirti alla possibilità che quello stravolgimento faccia crescere il testo. Quindi è una questione di approccio alla creazione, cioè devi considerare il tuo lavoro non come qualcosa che è tuo in senso, come dire, possessivo, capitalistico, quindi in quanto mio non è tuo. È uno spazio di senso, di lavoro, anche di divertimento, in cui io ti faccio entrare e collaboriamo su questo spazio, costruiamo qualcosa senza stare a delimitare questo è mio, questo è tuo, e quello che nasce è una creazione collettiva. Io spero, si spera sempre riuscita, si spera bella, però bisogna accogliere il lavoro dell'altro, credo, come un'opportunità.
2: E pensando a questo, da una parte emerge tanto la cosa del fatto che comunque un testo, parte del testo è anche la sua resa in mano al regista, la sua resa in mano agli attori, ed è parte del suo stesso sviluppo, in un certo senso, della sua vita, no? Tuttavia mi viene da chiedere, però, tutto parlato anche di uno spazio personale, del far entrare gli altri, e far entrare un altro scrittore, perché comunque rimane la dimensione personale, no?
0: Sì, questo capita più raramente e infatti è più complicato e più delicato. Nel caso di Processo Galileo con Angela De Mattè, innanzitutto dipende da chi hai accanto. Cioè, Angela è una drammaturga straordinaria e anche un essere umano speciale, quindi è una persona che ha il miglior approccio possibile al lavoro comune. Cioè, lei davvero gli interessa sapere cosa l'altro ha da dire e come l'altro, anche l'altro scrittore, può far crescere il suo lavoro, e questa è una peculiarità che le va dato merito, insomma. In generale chiaramente è più difficile. Con Angela ne avevamo avuto comunque, lo spettacolo aveva un prologo che era più o meno comune e poi era diviso in due parti, una mia, una sua, che comunicavano, condividevano delle premesse, però su cui ognuno, io avevo l'ultima parola, per così dire, su una parte e lei sull'altra. La collaborazione a quattro mani è un discorso complicato, perché su cosa la si basa? Insomma, cioè la collaborazione interviene quando ci sono dei talenti diversi, no? Ci sono dei casi di scritture collettive, cioè Wu Ming è un gruppo di scrittura, però lì anche le competenze, credo, son diverse, perché uno fa magari la ricerca storica, uno delle capacità più linguistiche. Si parla di collaborazione, sapete, su Elena Ferrante, dicono siano in realtà due scrittori, uno che ci mette le vicende, l'altro ci mette la lingua. Insomma, è sempre un discorso abbastanza complicato. Quando lavorano gli scrittori insieme, io credo che la scrittura in sé, proprio l'atto stilistico, linguistico, credo che sia individuale, e che questa cosa non possa essere contaminata. Poi nell'atto linguistico ci sono degli aspetti contenutistici, cioè ci sono tanti fattori che possono entrare, e su quello ben vengano gli altri. Però il fatto di scrivere è come l'atto del parlare, cioè non si può parlare in due. Possiamo comunicare e costruire un discorso comune, ma la mia voce e la vostra sono tre voci diverse, evidentemente.
2: E infatti mi viene un pochettino a pensare, appunto, da quello che mi dici, che ci sono delle regole ben precise, quasi un po' come in una danza, su chi si spartisce gli ruoli, oppure diventa un duetto, come due chitarre che suonano insieme, in un certo senso. Io ne continueremo a parlare nel corso di questa puntata. Intanto introdurrei la prossima canzone, che è Il teatro dell'anima di Glomarie.

0: Eccoci qua, bentrovate e bentrovati, grazie per essere ancora in nostra compagnia qui negli studi di Radio Gwen per Chiasso Letteraria. Noi siamo sempre Linda e Nikita della redazione di Senza Filtro e qua con noi ospite c'è il drammaturgo Fabrizio Sinisi. Ecco, stavamo parlando prima di questa canzone, tra l'altro ad hoc, il teatro dell'anima di quest'artista, secondo me molto brava. Di come scrivere, di tutto il processo, delle anche gioie e dolore, delle collaborazioni. Ma invece, appunto, una curiosità mia, tu che hai anche detto che comunque studi e ricerchi e leggi anche tanto, e questo è essenziale sia per uno scrittore drammaturgo, ma per chiunque desideri specializzarsi in qualcosa, se c'è una drammaturgia, una pièce che avresti voluto scrivere tu.
1: È difficile. In teatro, rispetto alla narrativa, alla fine tutti i drammaturghi hanno una sola grande divinità, che è Shakespeare. Cioè, se noi chiedessimo a 10 scrittori qual è secondo loro il più grande scrittore della storia, probabilmente avresti, non dico 10 risposte diverse, però 5 o 7, sì. Con i drammaturghi non è così, cioè c'è una sola grande divinità ed è William Shakespeare. Quindi l'unica cosa non, come dire, non banale che potrei dirti è spostarmi dai grandi testi di Shakespeare a dei testi meno conosciuti di Shakespeare. Ad esempio, a me sarebbe piaciuto scrivere Misura per misura, che è un testo meno conosciuto di Shakespeare e che secondo me è all'altezza dei grandi capolavori. Quanto a cose più, come dire, più vicine o a drammaturghi magari meno conosciuti, che non sono mai diventati dei classici, io ho una profondissima ammirazione per Peter Weiss, che è un drammaturgo tedesco, diciamo uno dei successori di Brecht, di cui viene messo in scena, secondo me, troppo poco. Viene messo in scena in genere l'Istruttoria, che è un testo sulla Seconda Guerra Mondiale basato sui verbali degli interrogatori dell'SS sui campi di concentramento, però poco altro. Invece ha scritto dei testi meravigliosi: Hölderlin, la ballata del fantoccio lusitano. È veramente uno scrittore enorme, e insomma ha inventato anche un modo di fare teatro che tanti hanno ripreso dopo di lui, ma senza, in un certo senso, citare la fonte. Cioè, Dario Fo non esiste senza Peter Weiss, solo che Peter Weiss è un tragico, Dario Fo è un comico. E diciamo questa questione sul tragico e il comico nel teatro poi sarebbe un file che forse è troppo lungo aprire, però Peter Weiss, ecco, questo è il mio nome.
2: È una sensazione che ti viene proprio, cioè ti è venuta a teatro, o può essere magari che ti sia venuta leggendo effettivamente i suoi testi? Perché pensando anche effettivamente a questa domanda, una cosa che mi viene in mente è che io questa sensazione qui del cavolo, l'avrei voluto scrivere io, ce l'ho andando a conferenze, sentendo poeti leggere di solito. Non so se questa cosa magari può venire a teatro effettivamente.
1: Beh, forse se hai anche delle aspirazioni registiche o attoriali, secondo me è più facile che questo accada, più che secondo me da scrittura, perché quando vai a teatro alla fine tu interagisci con una messa in scena dove la performance del talento avviene su tanti livelli diversi. Il testo è solo una di queste. L'esperienza del testo, come dire, del testo come funzione primaria, la fai in lettura. A teatro ti imbatti in una drammaturgia registica, una drammaturgia attoriale, e magari ti arriva addosso l'interpretazione di un attore. A me capita molto spesso, pur non essendo minimamente un attore, me ne guardo bene, di provare un'empatia con un attore tale che dicessi: ma io vorrei tanto avere la capacità di abitare il linguaggio con la potenza con cui lo abita, non so, Anna Della Rosa o Sandro Lombardi o Massimo Popolizio, no? Questi grandi attori, cioè, perché è un'arte che chiama tantissimo all'immedesimazione. Ecco, la scrittura, quella cosa che tu dici giustamente, accade lì dove incontri uno scrittore che ha anche una sensibilità magari vicina alla tua, cioè è una cosa che riguarda anche le idee, le premesse di partenza, la tua sensibilità. L'attore, o come capita per la musica, forse è un'arte anche più universale, che raggiunge delle corde interiori per cui dici: guarda, vorrei essere dentro quella cosa che sta accadendo.
0: È un po', ecco, uno scambio come dicevi, e che può essere anche poi uno scambio di generazioni, perché ricordiamolo, per chiasso letteraria hai anche incontrato una classe di liceali che chissà che magari tra loro ci sia qualche giovane drammaturgo o drammaturga. E quindi ecco un po' la domanda è come è andata, come ti rapporti con i giovani, e se dovessi appunto lasciare un'unica consegna, un qualcosa, una scintilla a una nuova generazione di giovani che vorrebbero ecco intraprendere il percorso della drammaturgia, quale sarebbe?
1: No, io mi capita spesso di fare didattica, pedagogia, workshop, laboratori, e ogni volta, cioè, questa è una confessione che vi faccio, cioè, mi capita spesso di provare un disagio, perché c'è questa domanda, cioè, cosa sto andando a insegnare, perché e con quale scopo, cioè, quale scopo pratico, perché da un punto di vista di orizzonte professionale, chiaramente la drammaturgia come la scrittura è qualcosa di difficilissimo da far diventare un mestiere. E questa cosa può accadere soltanto, come dire, a un altissimo livello di talento, di professionalità, devono concorrere una serie di fattori, quindi chiaramente non può esserci una quantità sterminata di drammaturghi. Diverso è se tu consideri la drammaturgia o la possibilità di scrivere come atto di espressione di sé, come processo di conoscenza del mondo. Quello che io provo a fare quando mi rapporto con i giovani, però non è detto che chi fa didattica e drammaturgia siano per forza giovani, lo sono per la maggior parte, però non è detto. Quello che provo a fare è cercare di individuare la specificità di una voce, cioè la scrittura non ha delle regole, cioè si possono dare delle impostazioni di massima, si possono dare delle strutture, però in realtà quello che ti colpisce di uno scrittore è la sua capacità di ricreare delle regole, cioè di rifondarle. Quindi tu puoi insegnare dei canoni, ma sapendo che l'altro deve imparare a violarli. E la capacità del singolo allievo, del drammaturgo giovane, di violarle è il suo talento, è lì che risiede il talento di ognuno. Cioè usare le regole a modo suo e avere una sua spericolatezza nella voce, nell'esprimersi. La consegna che io farei è quella di trovare veramente, cioè di scrivere con un'urgenza dentro. Cioè scrivere sapendo che ti stai giocando una questione di vita o di morte, anche concettuale, ma di vita o di morte, cioè qualcosa di cruciale. Perché quello che purtroppo verifico spesso è che c'è un modo a volte ozioso di scrivere, c'è un modo lezioso di scrivere che spesso viene dal fatto che si consuma una quantità, secondo me, sbagliata di serie TV, Netflix è diventato un mezzo di massa che sostituisce spesso la lettura, spesso sostituisce il cinema, e la caratteristica di Netflix è che unifica, parifica i linguaggi, non ha eccezionalità, ha pochissima diversificazione interna e quindi produce una specie di italiano da Mike Bongiorno standardizzato. Questa cosa è sbagliata e spesso vedi riprodurre questo tipo di linguaggio, di dialoghi stentorei, automatici, che sembrano scritti da ChatGPT. Quello che mi sento di raccomandare è cercare invece di trovare la propria voce, di trovare un'urgenza per cui scrivere, cioè un motivo pressante per scrivere, perché se no non ha senso farlo.
2: Mi verrebbe da chiedere però a questo punto brevemente qual è il tuo parere su se esistono, più che altro se esistono buoni e cattivi scrittori a questo punto, perché però mi hai anche parlato di una grande libertà, non necessariamente a livello di stile, c'è qualcosa dentro, una necessità che deve esserci nella scrittura, no?
1: Io penso che non esistano buoni e cattivi scrittori, penso che esistano scrittori e non scrittori. Alcuni non scrittori passano per scrittori in un grande equivoco generale, però penso che lo scrittore, se esiste, esiste. E può piacerti non piacerti, no? C'è scrittori che ti piacciono o non ti piacciono, ma sono degli scrittori. Ci sono altri che non sono scrittori. Uno scrittore ti interessa sempre per la sua specificità, non perché assomiglia a un'altra cosa.
0: Grazie, veramente interessante. Interrompiamo malincuore questa bella conversazione per lanciarvi la prossima canzone, che è Golden Brown dei The Stranglers. Buon ascolto.

0: Bentornati su Radio Gwen, questo è Senza Filtro, stiamo ancora seguendo Chiasso Letteraria, siamo in compagnia di Fabrizio Sinisi e di Linda, della redazione di Senza Filtro. E io verrei ad una domanda che in realtà trova le sue radici un po' prima nella nostra conversazione, perché mi stavo chiedendo una cosa riguardo sempre all'atto dello scrivere, a come ci si approccia alla scrittura, ad un testo, in questo caso, e ad un testo che già esiste. Perché l'Orlando di Virginia Woolf è un romanzo. Tu ti sei trovato a dover... Ecco, effettivamente mi chiederei anche appunto a... Come definisci quell'operazione? Perché può essere definita adattamento, traduzione... Come ti ci trovi tu?
1: No, la traduzione, cioè la traduzione vera e propria, filologica, in quel testo è di Nadia Fusini ed è meravigliosa, io la consiglio a tutti. L'ha recentemente tradotta, è un'edizione del romanzo uscita con Neri Pozza, con una nuova traduzione di Nadia Fusini, appunto, come ho detto, che è stupenda e credo sia la più bella in circolazione. Io su quello ho lavorato non avendo un livello di confidenza con l'inglese tale da poter lavorare direttamente sull'originale. È una drammaturgia, di un romanzo, e il modo con cui ci ho lavorato nasce dall'idea iniziale con cui è stato fatto quella drammaturgia, cioè che Orlando non sia un semplice romanzo, ma sia in qualche modo una lettera d'amore. Una lettera d'amore che Virginia Woolf scrive per Vita Sackville-Best, che era la donna che lei ha amato per 20 anni della sua vita fino alla sua morte. E questo Virginia Woolf lo dichiara in più di una lettera. Questo è un drammaturgo, poi appunto negli studi preparatori affronti anche la storia che sta intorno a un testo, e lì viene fuori che Orlando viene scritto da Virginia Woolf per Vita Sackville-Best, è come se fosse una biografia immaginaria di Vita Sackville-Best, ed è una sorta di omaggio amoroso a Vita Sackville-Best, perché loro sono due scrittrici. Virginia Woolf è una scrittrice sicuramente più grande di Vita Sackville-Best, ma sono due scrittrici e condividono una certezza, cioè che la letteratura sia un modo per superare i confini dei sessi, i confini dei generi, i confini delle epoche, i confini delle circostanze. Orlando è un romanzo che viene ricordato per la questione del cambio di genere, cioè Orlando a un certo punto si sveglia da un lungo sonno ed è una donna. Ma Orlando è una creatura eccezionale anche perché vive per 4 secoli. Orlando scrive per 4 secoli un poema immaginario su una quercia. Orlando è una creatura eccezionale perché incarna quello che Virginia Woolf sognava insieme a Vita Sackville-Best, cioè la possibilità di un linguaggio in cui i confini, i muri non esistono più, in cui tutto è continuamente trasformabile e l'identità non è qualcosa che cala su di me al momento della nascita, ma è qualcosa che io posso continuamente reinventare. E questa era la premessa per fare diciamo, l'adattamento, che poi, una volta stabilita questa premessa, diventa in un certo senso semplice, perché tutte le decisioni che fai in conseguenza a quella decisione iniziale vanno a cascata, quindi alcuni episodi cadono, il testo viene messo al presente, perché tutto si deve svolgere nell'asse, diciamo, da me a te, no? Come se fosse un epistolario da 1 a 2. E infatti vengono inserite, ho messo nella drammaturgia anche dei pezzi dell'epistolario, cioè ci sono delle lettere molto belle, anche quelle pubblicate in italiano, di l'epistolario tra Virginia e Vita, e io ho preso alcuni frammenti e li ho inseriti all'interno del flusso del romanzo. E quasi non si sente la differenza, cioè la cosa paradossale, anche commovente a mio avviso, è che è così amoroso questo romanzo, questa biografia immaginaria, che in realtà è una lettera d'amore criptata, che i pezzi delle lettere quasi non sembra che siano lettere.
2: E proprio quello che fa Virginia Woolf, che dicevi tu, di abbattere i muri, di andare appunto a cercare di scardinare una società molto arretrata, che era quella dei tempi, appunto, riguardo appunto anche l'amore tra due donne, è anche un atto politico. E a questo proposito, cioè, come vedi appunto tu il fatto che adesso si dice che anche solo andare a teatro o qualsiasi cosa ci si scriva è un atto politico? Mi ricordo quando abbiamo incontrato l'anno scorso Tiago Rodriguez per lo spettacolo Caterina, la bellezza di ammazzare un fascista, che lui semplicemente ha detto: no, per me il teatro è, poi può essere politico come lo faccio io, oppure certi possono anche intraprendere un'altra strada. Ecco, per te qualsiasi cosa si scrive e poi si mette in scena è già politico di per sé, e ovviamente non si intende politico per partiti, eccetera, eccetera, oppure può diventarlo, cioè, e non è intrinseco.
1: No, è sicuramente politico, non è detto che sia politico progressista. Cioè, io vedo tanto teatro reazionario, conservatore, ed è un teatro politico, è un teatro che prende una posizione politica. Quello sicuramente, io penso che il teatro sia sempre politico, perché nel momento in cui tu metti in scena qualcosa, questo qualcosa viene messo in pubblico all'interno di una comunità, di un'assemblea, secondo quell'antico rito greco della polis, per cui una comunità si riunisce insieme a vedere una storia che teoricamente la riguarda. Questo atto è politico di per sé, no? È un atto di apertura politica. Quello che tu ci metti dentro è lo sviluppo di una tesi politica in qualsiasi caso. E spettacolo per spettacolo potremmo metterci qui e cercare di capire quale sia, come dire, il discorso politico che sta all'interno di ogni singolo spettacolo, perché c'è sempre. Ci sono spettacoli che hanno, come dire, un amore esagerato per il passato, che sono spettacoli che... regressivi, spettacoli psicanalitici e quindi molto individualistici, spettacoli dove vedi in scena l'ego di un regista, di un drammaturgo, di un attore che vuole farti vedere se stesso invece che una questione o un tema che riguardi tutti, e quella è politica. È politica, per me è nefasta, come dire, per me è negativa, e cerco di lavorarci perché questo non accada, però... succede, però sicuramente, cioè, l'impostazione iniziale del teatro è di natura politica, l'apertura di un sipario è un fatto politico, e molto modestamente, cioè, nei lavori che faccio io cerco di non nasconderla questa dimensione, cioè, non faccio un teatro naturalistico che mima il salotto o la cucina, c'è sempre un tentativo di parlare allo spettatore in maniera frontale, di spezzare una quarta parete, cioè di provare a introdurre degli elementi che facciano sentire allo spettatore che si sta parlando del mondo in cui è, che c'è fuori da quel teatro, e non di un mondo ricreato all'interno del teatro per farlo sentire più comodo o rassicurato. Cioè, lo spettatore deve uscire turbato da uno spettacolo, devo uscire spaesato. Uno spettacolo teatrale è un rito di intelligenza, di lavoro, in cui delle cose devono essere processate, quindi lo spettatore deve sentirsi smarrito, deve sentirsi turbato, non deve sentirsi consolato.
0: Effettivamente è una cosa molto simile che ho sentito parlando di uno spettacolo non troppo andato al Foce non troppo tempo fa, di Luca Spadaro,
2: peccato
0: che sia femmina, esatto. Mi viene da chiedere una cosa, però parlavamo appunto prima anche di quanto sia difficile vivere di scrittura e vivere d'arte, e se il dibattito, il dialogo politico avviene anche attraverso i fogli di carta, attraverso i palchi dei teatri, mi verrebbe da aggiungere anche attraverso le tele dei quadri e le canzoni, no? Non è parte anche quello di un problema, no? Il quanto stia diventando difficile vivere d'arte e quindi contribuire a questo dialogo.
1: Sta diventando difficilissimo, ma infatti è l'insidia maggiore, credo, della società che ci circonda è quella di una apparente depoliticizzazione dello spazio pubblico. Quindi se gli stati diventano sempre più dei poliziotti del libero mercato invece che essere quello che devono essere, cioè luoghi di sostentamento di democrazia, no? Cioè macchine di democrazia, quello che succede è questo, cioè che tu sottrai delle possibilità espressive ai luoghi collettivi e quello che rimane sono soltanto le diramazioni individuali, cioè luoghi di consumo o di accumulo di capitali, di guadagno o di degrado inevitabilmente. Invece io penso che i luoghi collettivi debbano essere dei luoghi di scontro politico anche, cioè di costruzione dell'autocoscienza di ogni singolo individuo, che passa anche da una costruzione problematica che viene dai teatri, che viene nei libri, che avviene nelle scuole, che avviene, come dicevi tu, nei musei. Sono costruzioni di coscienza individuale, e lo Stato, un vero Stato, dovrebbe avere passione per la crescita del suo cittadino, la crescita problematica del suo cittadino. Uno Stato sano è uno Stato che fa questo.
0: alla fine dobbiamo anche trovare il modo di creare gli spazi perché le persone poi, una volta usciti dai teatri, litighino o discutano, no? Crescano, in un certo senso. È un peccato essere arrivati purtroppo così vicini alla chiusura.
2: Direi lanciamo ancora una canzone, poi faremo una domanda conclusiva a Fabrizio e poi ci salutiamo.
0: Esattamente. Questa è Santé di Stromae.

0: Eccoci qua, bentrovate e bentrovati ancora qui a Chiasso Letteraria dalla redazione di Senza Filtro e con ospite Fabrizio Sinisi. Siamo in conclusione di puntata, ma c'è ancora lo spazio per un'ultima domanda. Abbiamo parlato del grande Shakespeare, del bardo, dello straordinario drammaturgo Peter Weiss, anche del grande Dario Fo, ma un'altra, diciamo, stella del firmamento della drammaturgia è Tennessee Williams. Un grande drammaturgo che sapeva scavare nell'animo umano. Ecco, e in una delle sue più celebri pièce, veramente formidabili, mi verrebbe da dire, che sue pièce, che è Lo Zoo di Vetro, alla fine Tom, proprio nel suo monologo straziante finale, dice: il mondo è rischiarato dai lampi. Ecco, per te, Fabrizio, che cosa rischiare i lampi sia nel mondo del teatro, della cultura, della società, prendila come preferisci.
1: Ma per me i lampi che rischiarano sono quelli che vengono dal linguaggio. Cioè, l'unica fiducia che riesco ad avere in una... Sono di animo e di concezione del mondo tendenzialmente disperata, quindi abbastanza pessimista, quindi non ho grandissime speranze rispetto allo sfacelo che vedo. Quello di cui mi accorgo è che tra le persone, nelle comunità, nei rapporti tra persone capitano dei lampi che sono lampi di comprensione, per cui il linguaggio diventa il linguaggio, nel senso il linguaggio artistico, diventa tra le persone qualcosa in cui improvvisamente si trova uno spazio comune, ci si può riconoscere in qualcosa, si può scoprire qualcosa insieme, si trova uno scopo in qualche maniera insieme, un senso a quello che si fa. E credo che il linguaggio artistico ci dia dei lampi, apra degli spazi in cui le persone tendenzialmente sole, atomizzate del giorno d'oggi si ritrovano e possano ritrovare un minimo di senso comune.
2: In un certo senso poi è anche quello che ci rende più umani il linguaggio, no? D'altronde è anche quello che ci differenzia, per dire, da altre specie che vivono su questo pianeta.
1: Sì, i linguisti dicevano che la vera differenza tra uomo e animale è che l'uomo è capace di creare simboli. Non tanto il linguaggio di per sé, per questo dico il linguaggio artistico, perché anche gli animali comunicano, no? Comunicare, il linguaggio non è semplicemente scambiarsi informazioni, questo tutta la natura lo fa, ma è la capacità di fare delle informazioni qualcosa di più, cioè di sovrapporre dei livelli di senso apparentemente non comuni, non materiali, che non siano solo voglio mangiare, voglio bere, voglio andare in bagno, no? Ma capacità di creare simboli, di creare strutture di senso che ci facciano superare la mera dimensione materiale dell'essere al mondo. E io credo che sia questo che ci rende umani e su cui dobbiamo fare una battaglia per non abbruttirci, cioè il fatto di non essere ridotti a una pura dimensione di sopravvivenza, di non essere delle cose che stanno in una rete di stimoli e di rimbalzi, ma di essere qualcosa che ha un'autonomia di scelta, no? Che abbia una consapevolezza, un livello di autocoscienza e una libertà. E questo accade, secondo me, soltanto quando c'è un sufficiente livello di linguaggio. Oggi parlavo con i ragazzi e si parlava di citazioni, non citazioni. Noi viviamo continuamente circondati dal linguaggio degli altri, siamo parlati dal linguaggio degli altri, abitati dal linguaggio degli altri, quindi io penso che sia il primo esercizio di libertà scegliere quali linguaggi vogliamo che ci attraversino, di quali persone, di quali libri, di quali film, cioè scegliere le lingue che fanno parte, i linguaggi che fanno parte della nostra vita. E credo che questo sia l'atto di civiltà principale con cui ognuno di noi dovrebbe costruirsi.
0: Wow, bellissimo, grazie davvero. Vorrei, in conclusione, ricordare proprio tutto il monologo finale che diceva: perché oggi il mondo è rischiarato dai lampi, spegni le tue candele, Laura, e addio. E molto, ma molto malincuore, tocca anche a noi spegnere le candele, spegnere i microfoni, perché siamo in conclusione sia di questa puntata che di queste puntate speciali di Chiasso Letteraria. Noi vi ringraziamo davvero per essere stati e state con noi finora. Ringraziamo molto Simone alla regia, ringraziamo ancora Fabrizio Sinisi, grazie Nikita.
2: Grazie a te.
1: Grazie a voi.
0: Ci rivedremo sicuramente prossimamente, ci risentiremo. E adesso concludiamo con un grande pezzone della storia della musica, Sympathy for the Devil, dei grandi Rolling Stones. Grazie mille.

Scrittori e scrittrici di Chiasso Letteraria in diretta dallo studio di Radio Gwen con la redazione di Senza Filtro, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 alle 14.

0: Buonasera a tutte e tutti, sono Lu Radio Gwen. Stasera siamo qui ospiti tra le meravigliose mura della Scuola Moderna di Musica HMI di Bellinzona e parleremo con i ragazzi e i responsabili di un progetto molto molto interessante che stanno creando. Il progetto in questione, infatti, parliamo di un jukebox costruito e fabbricato su tecnologia Raspberry Pi e vuole riportare un po' al centro, no, l'ascolto della musica. E ne parliamo quindi con Giacomo Ceschin, Elisa Pelosi, Francesco Prevignano, Danilo Gervasoni, Lisa Schramm e Matteo Terranova. HMI, in quanto scuola, quale obiettivo ha nei confronti dei ragazzi che hanno passione nella musica e che un giorno magari vorrebbero farne un lavoro?
1: Ma insomma, è una domanda insomma, molto importante, per noi ci tocca proprio al cuore del nostro lavoro, no? Sì. E, insomma, ovviamente non è possibile risponderti in termini eccessivamente precisi, non abbiamo un obiettivo esattamente uguale per tutti. Ti possiamo dire in generale che consideriamo un nostro obiettivo, non fare della musica soltanto un mero oggetto di studio, ma un qualcosa di più, un qualcosa che si avvicini più a un'esperienza, da vivere. Poi sul come vogliamo fare questa cosa, ecco, mi viene in mente così di citare un po' le nostre tre parole chiave, che sono, socialità, creatività e ricerca. Quindi, questo nostro obiettivo, se vuoi, passa attraverso questi tre punti. Il primo, socialità, perché intendiamo la musica come un qualcosa che si esprime al meglio quando si fa insieme. Quindi non è un qualcosa che si fa soltanto assieme, ma che trova, diciamo, un suo massimo spesso quando c'è condivisione, quando si suona in un ensemble, quando si suona in un gruppo e anche in maniera più ampia quando si collabora con enti, altre realtà, a volte anche oltre il musicale, no? Nell'extra musicale. Poi creatività, la seconda parola chiave. Creatività perché, ecco, in poche parole, quello che vogliamo fare è rispettare la creatività di ognuno, ok? Direi non abbiamo l'ambizione di far diventare nessuno un creativo, ecco. Ma vogliamo rispettare al massimo questo aspetto di ogni studente fin dai primi passaggi, poi cerchiamo dalle prime fasi di studio. Poi cerchiamo di rendere concreto questo nostro desiderio. Attraverso anche quello che facciamo concretamente durante le lezioni, che vuol dire stimolare la composizione, l'improvvisazione a diversi livelli, fin dalle prime fasi di studio, e poi più avanti, in particolare, focalizzarci anche sulla creazione di un'identità artistica di uno studente che comincia ad avere gli strumenti per poterci pensare, ecco. E l'ultima parola chiave qual era? Era ricerca, certo, no? Sì, ricerca, la ricerca riguarda tutti, riguarda in primo luogo noi impegnati nello sviluppare i programmi di insegnamento, i percorsi, perché riteniamo che l'oggetto del nostro studio, che è la musica moderna, no? Quindi a volte ci piace pensare che sia un po' quell'insieme definito popular music, il nostro principale oggetto di studio. E ecco, è una musica sicuramente viva, attuale, no? Contemporanea, che si sviluppa ogni giorno e sicuramente ha bisogno, dal punto di vista della didattica, di un'attenzione particolare, allo stesso modo viva, attenta, continuamente alla ricerca di nuove modalità, di nuove teorie a supporto di quello che facciamo, di nuove tecnologie anche da integrare. Ecco, sì, la ricerca riguarda sicuramente la nostra didattica.
0: In un mondo in cui ormai la musica è quasi totalmente DIY, molti artisti emergenti producono direttamente da casa e sono autodidatti, tra virgolette, Quanto conta ancora lo studio e l'approfondimento degli strumenti e della musica in generale? E quanto è importante ancora la figura dell'insegnante?
1: Dunque, anche questa è una domanda abbastanza impegnativa. Allora, io penso che è assolutamente vero che spesso la musica viene prodotta dal primo all'ultimo passo in casa, spesso si tratta di artisti che costruiscono, diciamo, le proprie competenze in maniera magari autonoma, attraverso occasioni trasversali di conoscenza. Però ecco, da un lato non vorrei sottovalutare anche la profondità delle competenze che possono essere raggiunte anche in maniera, fra virgolette, appunto autodidatta. Dall'altro però anche, cioè, non vorrei anche esagerare, no? Nel senso che invece mi accorgo che molto spesso nei prodotti, soprattutto di qualità, quelli che anche dal punto di vista commerciale ottengono dei risultati significativi, spesso ci sono dentro un sacco di competenze molto profonde, spesso anche accademiche. Insomma, faccio un esempio: quando un artista che magari, ecco, si sente dire non ha studiato, non ha fatto un diploma, non conosce la teoria musicale, ecco, poi però si scopre che è un artista che ha dedicato insomma la sua vita a quello che sta facendo, ha lavorato a un livello di profondità, poi spesso si capisce anche che è stata una persona capace di contornarsi di tutta una serie di altri collaboratori le cui competenze spesso sono molto diversificate e molto profonde, magari ottenute anche attraverso studi accademici approfonditi. Insomma, penso a un Bad Bunny che quest'anno fa un grande successo e si sente dire, ecco, lui ha la cosa più lo studio più approfondito che ha fatto è stato studiare cantare nel coro della chiesa. Sì, ok, però poi dopo è stato a contatto con una scuola di musica che opera anche a livello accademico in Porto Rico, all'interno di questa scuola di musica ha creato tutta una serie di relazioni, ha conosciuto tanti musicisti, molti dei quali hanno portato, insomma, a suonare dal vivo anche a livelli eccellenti, e questi sono musicisti che hanno seguito percorsi di studio impegnativi e, insomma, non hanno sistemato la faccenda in una sera davanti a un tutorial, ecco. Penso che sì, lo studio abbia bisogno di essere rispettato molto, ecco. Poi dopo si vede laddove c'è un grande lavoro di ricerca, se poi è stato fatto con degli insegnanti, è stato fatto in un ambiente accademico, è stato fatto al di fuori, spesso conta meno, magari l'importante è la profondità con cui si è lavorato.
2: Sì, allora io sono d'accordo con quello che dice Giacomo, e secondo me dietro a questa cosa c'è anche un po' questo mito che si è un po' costruito forse in periodo tardo romantico dell'artista genio. Insomma, a un certo punto si è detto che c'erano delle persone che erano iperdotate, quindi avevano questo dono, però è un po' una narrazione, perché giustamente, come dice anche Giacomo, ogni artista lavora in una rete, e quindi da sempre ogni artista si è formato in diversi ambienti, che possono essere state le accademie o i laboratori dove lavoravano, o comunque a contatto con altre persone che facevano lo stesso lavoro, o altre figure professionali che ruotavano attorno a quella specifica che portava avanti l'artista. E quindi secondo me questa cosa del fare tutto da solo in casa è un po' un falso mito che andrebbe un po' sfatato. Dall'altro lato, io non penso che sia necessario andare in una scuola per avere una formazione. Però penso anche che forse anche proprio il concetto di insegnante è un qualcosa di più esteso rispetto alla professione all'interno di una scuola, nel senso che insegnante è qualcuno che riesce a dare un apporto formativo ad un'altra persona, quindi può essere un collega, può essere un amico, o forse anche dei tutorial possono dare un po' una base per sviluppare competenze, o anche per dare idee, o anche intelligenza artificiale, secondo me può essere interessante da questo punto di vista, perché può dare degli stimoli per approfondire dei temi. Però non credo che qualcuno possa mai arrivare ad un alto livello facendo tutto da solo.
0: E ora un po' di domande ai ragazzi della scuola. Allora, siamo qui con
3: Elisa.
0: Elisa e
4: Matteo.
0: Matteo, perfetto. Allora, ragazzi, quale e quando è stato il vostro primo approccio alla musica?
3: Io ascolto musica da sempre, uno dei miei primi ricordi comunque, perché mio papà ha sempre messo CD in macchina di varie band che ascoltava. Infatti, fin da piccola ho ascoltato gruppi come Dire Straits, Marillion, Scorpions, insomma, certo tipo di musica. E da lì è nata la passione essenzialmente. E poi però ho iniziato a suonare un po' più tardi, una decina d'anni dopo circa mi sono appassionata alla chitarra e ho iniziato a fare corsi qua alla scuola di musica di Bellinzona e da lì è stato un crescendo la mia passione per la musica e anche i miei gusti musicali si sono molto evoluti, però rimanendo fedeli alle origini, diciamo.
0: Ok, ottimo, ottimo.
4: Beh, per me invece, come ha detto anche lei prima, anch'io da quando ne ho memoria, i miei genitori mettevano un sacco di musica e hanno anche spinto tanto sull'idea di fare musica, imparare o almeno comprenderla. Ma non ci ho dato tanto peso e non mi interessava tantissimo finché non sono arrivato ad avere 16-17 anni in cui mi è cominciato ad interessare veramente, l'ho visto in un modo diverso.
0: È il tuo strumento?
4: La chitarra elettrica.
0: Chitarra elettrica, ok. E prima tu, Elisa, mi dicevi appunto, mi hai già chiesto, ma, cioè, mi hai chiesto, scusami, hai già parlato un po' dei tuoi punti di riferimento e poi hai detto che si sono un po' evoluti. Quali sono stati gli altri, quelli che ti accompagnano oggi come punti di riferimento musicali?
3: Sì, ok. Ho iniziato ad ascoltare i Green Day intorno al 2014, quindi mi sono un po' avvicinata al mondo del pop punk, poi del punk, quello inglese, anni 70, e da lì è andato sempre un po' più pesante, mi sono appassionata al metal, ho cominciato prima con i Guns N' Roses, poi con i Metallica, fino ad arrivare a generi un po' più estremi come il death metal o il thrash metal. E ad oggi ascolto, oltre a tutto questo, principalmente post-punk, sempre degli anni 80, dark wave, un po' questi generi. Cioè, mi piace un po' di tutto, a dire la verità. Anche l'hip hop anni 80, il rap anni 90 non mi dispiacciono. Cioè, mi
0: Stai
3: sono.
0: ampliando
3: Esatto, sì.
0: la tua conoscenza e cultura
3: Esatto.
0: musicale, bello, bello.
3: Una volta era un po' più chiusa, invece,
0: È
3: mi
0: normale, da
3: esplodevo.
0: ragazzini cioè, si cerca di stare un po' nei gruppetti, i metallari, i
3: Esatto.
0: panchettari, i rapper. Ottimo.
4: Beh, per me invece, allora io non ho un punto di riferimento specifico. Se ascolto un sacco di tipi diversi di musica e in tanti diversi tipi, tante diverse annate, quindi generalizzare sarebbe un po' togliere un pezzo di momento. Diciamo che cambio in base al tempo, quando mi stanco di qualcosa, vado da qualche altra parte, mi stanco del rock, vado al pop e magari al rap, magari poi torno ancora al rock. Come punto di riferimento, penso che sceglierei Queen, proprio perché il loro modo di fare canzoni è farle tutte diverse, con diversi generi all'interno proprio della loro discografia.
0: Che infatti è quello che appunto parlando è quello che cerchi, dicendo che non hai un punto di riferimento unico, e qui racchiudono un po' tutto quello che in sé cerchi, cioè la differenziazione, no?
4: Esatto, è proprio per quello che mi è venuto proprio come prima idea su punto di riferimento, perché se dovessi scegliere di essere qualcosa, Queen è proprio quello che aspiro ad essere.
0: Ok, quello che senti più dentro tuo. Bellissimo. Allora, prossima domanda, ragazzi. Questa è un po' più provocatoria, eh? Allora, voi siete giovanissimi, ok? Io sono già un po' più attempato, un po' più vecchio. Anche se forse un po' li porto bene. C'è qualcosa che vorreste dire ai boomer, ai vecchi, no? Che magari criticano sempre voi giovani per la musica che ascoltate, piuttosto che magari quello che fate durante le serate o quando uscite, e che non hanno capito di voi, non hanno capito dalla vostra generazione.
3: Io gli direi che ascolto la stessa musica che piace a loro essenzialmente, però di non sottovalutare la musica moderna perché si scova sempre qualche artista interessante, non per forza bisogna demonizzarli tutti perché del buono c'è sempre.
4: Beh, io non saprei bene cosa dire, ma anch'io mi aggrappo a quello che ha detto lei, dicendo che nella musica moderna c'è tanto molto interessante, oltre al... magari perché c'è questa concezione che si pensa che la musica adesso è facile ed è fatta in modo pigro e noioso ed è tutta uguale. In realtà non è così, ci sono tante cose differenti che secondo me sono interessanti, ma vengono messe da parte perché c'è questa idea che è noiosa e facile, quando in realtà non è così.
5: Bravissimi ragazzi, veramente complimenti. Allora, invece questo parla un po' del futuro. Un concerto che sognate di andare a vedere o un festival?
3: Un concerto che mi sarebbe tanto piaciuto vedere e che andrò effettivamente a vedere sono i Duran Duran, che arriveranno a Locarno tra un paio di mesi. E sì, mi piacciono già da forse 8 anni e sono tra le mie band preferite in assoluto, mi piacciono molto, quindi sono contenta di andare a vederli.
4: Se dovessi scegliere, direi che mi piacerebbe tanto andare a vedere John Mayer, perché ho visto tanto di lui, ho visto tanto di come suona e mi piacerebbe tanto vedere anche dal vivo com'è vederlo suonare, ed è uno che secondo me ancora fa molto bene i suoi eventi dal vivo.
5: È un concerto o un festival in cui suonare un giorno magari, come sogno nel cassetto?
3: Se devo sceglierne uno direi Frauenfeld, che suonano spesso gruppi metal e mi piacciono molto, quindi sarebbe una bella esperienza.
4: Io penso che arrivare a suonare in uno stadio, che è proprio il momento in cui suoni con più gente, dove proprio ci sono veramente tante persone, è un po' un sogno. E se dovessi scegliere qualunque stadio, sarebbe proprio un sogno per me arrivare a suonare fin lì, perché sai che sei arrivato fino a quel punto e sei arrivato molto lontano.
5: E io ragazzi ve lo auguro con tutto il cuore che possiate un giorno riuscirci. Perfetto, allora adesso parliamo del fulcro di questa intervista podcast, che è questo progetto che state costruendo dall'ottobre 2025, giusto? È partito?
2: Sì, esatto, da ottobre.
3: Sì, circa, sì.
2: Sì.
5: Che si chiama Collettivo Jukebox, appunto della scuola HMI Experimental Lab. Lisa, vuoi dirmi che cos'è Collettivo Jukebox?
6: Sì, il Collettivo Jukebox è un collettivo che si è formato con i membri del corso Bridge, che è un corso di studenti che frequentano un corso tipo superiore di musica. E siamo 4 allievi con i docenti e abbiamo deciso di creare questo collettivo per la creazione di un jukebox che permetterà poi di ascoltare musica sul momento selezionata da noi.
5: E questo collettivo jukebox, come nasce? L'idea dove e quando è partita?
2: Allora, l'idea nasce un po' da Giacomo e Matteo, che è uno degli studenti, che volevano fare qualcosa con Raspberry o Arduino, insomma. C'era un po' questa idea un po' generale, avevamo pensato a un jukebox. Poi questa cosa, diciamo questa idea, ha trovato un po' terreno fertile all'interno appunto del corso Bridge ed è diventato un po' un laboratorio, un corso parallelo alle lezioni che si fanno normalmente in questo che si fanno di solito per il corso Bridge. Diciamo che questa idea poi è stata ripresa un po' da tutto il gruppo, dalla classe, e abbiamo cercato un po' di svilupparlo e anche di ripensarlo anche all'interno degli spazi della scuola, e quindi cosa sarebbe dovuto diventare, chi avrebbe dovuto utilizzarlo, quale sarebbe stato l'obiettivo poi di questo oggetto, che diventa un qualcosa a metà tra un'installazione e un oggetto di design.
5: E appunto questo progetto che nasce come questo jukebox, no, di design avanguardistico, propone e mette al centro, no, l'ascolto della musica, quindi riproporre, ricreare quell'ambiente di condivisione in cui si ascoltava la musica tutti insieme. E la domanda è: secondo voi, oggigiorno l'ascolto manca?
2: Allora, io non direi che manca, direi che sicuramente è cambiato molto negli ultimi anni. E penso che questo sia anche un po' forse un processo naturale che nella storia è avvenuto diverse volte. Non lo so, nelle corti barocche la musica veniva fatta dai borghesi nelle loro stanze, dove il pianista, il compositore suonava, ed era forse più una dimostrazione di forza e di potere il fatto di poter avere un artista di questo tipo nel proprio salotto, e magari a livello più popolare invece l'ascolto era totalmente diverso, veniva fatto, si suonava nelle case, si suonava nelle piazze, e quindi penso che ogni epoca abbia un po' i suoi tipi di ascolto. Sicuramente oggi l'ascolto è cambiato forse molto rapidamente rispetto a quello a cui, non so, almeno anche solo la mia generazione, gente di 40 anni, faceva quando era adolescente o aveva 20 anni. Sicuramente non c'è più, o comunque si è un po' persa la ritualità del gesto, del comprare il disco, scoprirlo, leggere il libretto, trovare i soldi per comprare il disco, lo scambio di dischi e quant'altro. Forse con l'avvento del digitale è diventato tutto più veloce, anche più accessibile da un certo punto di vista, però certo questo ha creato un po' anche un sovraccarico di informazioni, un poter, forse quando manca anche un po' la difficoltà delle volte ad accedere a delle fonti, lo si dà un po' più per scontato e quindi si rischia di perdere un po' il valore della ricerca. E forse anche quando c'è troppo da ascoltare, questo porta ad ascoltare più in modo un po' più superficiale. Quindi la nostra idea anche nel jukebox è quella di non dare 100 cose da ascoltare, ma darne 3 molto selezionate e cercare di portare ad un ascolto più approfondito, quindi anche dando informazioni specifiche sul brano,

0: Però può essere anche un motivo per creare uno scambio o comunque una relazione.
1: Elisa, rispondimi tu, ci sono state, se ci sono state, delle difficoltà durante la creazione e la realizzazione di questo progetto, a livello tecnico intendo?
2: Allora, non ci sono state troppe difficoltà, magari ha aiutato il fatto che lavoravamo tutti insieme, siamo persone con tante formazioni diverse e quindi ci siamo un po' divisi i compiti e aiutati a vicenda. Per esempio io nella parte elettronica non ci avrei capito niente e quindi c'era Matteo, c'era Danilo che se ne intendevano molto di più, così come magari nella parte creativa altre persone avrebbero riscontrato forse più difficoltà e quindi direi che l'insieme delle capacità di tutti poi ha fatto sì che il progetto risultasse molto più semplice ad essere creato.
1: E la parte più divertente invece qual è?
2: Allora, a me piace un sacco progettare, quindi mi sono divertita a disegnare un po' il prototipo, del jukebox e poi costruirlo. Non vedo l'ora di pitturarlo e di vedere il risultato finale. Penso che la parte più divertente sia anche trovarsi la sera, il venerdì sera, che magari siamo tutti stanchi, però siamo qui tutti, per portare avanti il progetto. Con la speranza di vederlo realizzato.
1: E io ho notato che comunque è un bell'ambiente, è davvero piacevolissimo stare qua con voi, anche sono stato solo un'oretta praticamente. Bene, le domande sono finite, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di cuore, spero che questo progetto, non so, completi, no, un po' questo percorso dalla scuola e che dia ancora più valore alla musica, no? Viviamo per questo.
3: Assolutamente sì.
1: Ok, grazie mille,
3: Grazie, grazie a te.
1: ragazzi. Si conclude questa meravigliosa chiacchierata con i ragazzi e i responsabili di HMI, la scuola di musica moderna di Bellinzona. Noi facciamo i più grandi auguri e anche le congratulazioni per questo progetto che è davvero molto molto bello e incontrare persone, ragazzi, con cui ci accomuna, no, questa passione per la musica è sempre meraviglioso. Dunque, io sono Lu, qui su Radio Gwen, vi saluto tutti quanti e grazie per l'ascolto.

Oh, my God.

0: Radio Gwen presenta
1: Music. Music.
2: E ben ritrovati su Music, il pseudo rotocalco bisettimanale che vi farà scoprire il meglio, secondo il nostro parere, delle nuove uscite musicali internazionali e svizzere. Io sono Lu.
3: Io sono Armando.
2: E possiamo cominciare.

0: E ciao a tutti e tutte, caro popolo di Radio Gwen. Un caloroso saluto a chi ci sta ascoltando. Siamo tornati in diretta sulle frequenze DAB di Radio Gwen, pronti per aprire l'undicesimo episodio della seconda stagione di Music. Anche oggi andremo ad esplorare alcune delle nuove uscite più interessanti della scena underground svizzera e internazionale, da sperimentazione, groove e nuove direzioni sonore. Avremo inoltre in collegamento per un'intervista i Push Button Gently, storica band alternative rock attiva da oltre 20 anni sulla scena italiana, con ben 8 album all'attivo, che saliranno sul palco appunto dello studio Foce sabato 16 maggio, appuntamento da non perdere, mi raccomando. Quindi direi che siamo pronti, che ci siamo, possiamo ufficialmente dare il via alle danze e restate con noi su Radio Gwendoline.
1: Dai, che iniziamo subito con la musica bella e alternativa. Iniziamo con un ritorno più che gradito. Quando i Mary in the Junkyard uscirono con il loro primo singolo Tuesday nel 2023, me ne innamorai alla follia. Il terzetto di Londra conquistò un bel po' di spazio in quello che fu il vecchio News di Radio Gwen. Sono ritornati con una ballata in pieno stile Mary in the Junkyard. Una chitarra che tocca le tonalità più oscure, la voce della cantante e, per l'appunto, chitarrista Clary Freeman Taylor, avvolgente che si intrinseca alla perfezione a questa melodia pizzicata che ondeggia tra l'abisso e l'ascensione. Ad ascoltarla ti senti sempre in bilico e appeso ad un filo. Non sai bene dove vorresti cadere e la magia sta tutta qui. Forse è meglio gettarsi, forse è meglio rimanere in equilibrio. In entrambi i casi, anzi entrambi i casi, potrebbe essere la soluzione migliore. Questa è Candelabra, Mary in the Junkyard e buon ascolto, gentaglia di Radio Gwen.

0: E questi erano i Mary in the Junkyard con Candelabra. Ora Armando freme per farci ascoltare altra musica nuova con un audio.
1: Sì, esatto, appunto. Cominciamo subito con un brano tutto elvetico. Parliamo di un'artista molto conosciuta alle nostre latitudini, perché oggi infatti vi presentiamo To Love Again, il nuovo singolo di Animor, alias Romina Calzi. Un ritorno che conferma la sensibilità artistica di Romina, con un brano elegante e intenso che si muove tra indie pop, folk e sonorità dal respiro internazionale. To Love Again parla di rinascita emotiva, della capacità di trovare luce e umanità anche nei momenti più complessi. Una produzione raffinata, nata tra Lugano e la scena nordica, che mette ancora una volta in primo piano la sua voce e la sua identità artistica. Quindi facciamo i migliori auguri a Romina e intanto ci ascoltiamo il suo vocale e la canzone. Ciao!
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gwen. Questa è To Love Again.

0: E questa era Anymore con To Love Again. Ma ora è il turno di Lou, vai pure.
1: Continuiamo con passione e dedizione alle ballad un po' riflessive, un po' strappamutande, un po' da cerchio magico e rituali mistici, un po' da Zio Sam, ma meno belligerante. In questo caso andiamo su una country ballad notevole. A deliziarci sono i Lamb Chop, vecchi menestrelli di Nashville che dai primi anni 90 ad oggi hanno avuto il pregio di creare questa commistione tra alternative rock e country, trovando un sound che si allontanasse il più possibile dal country invece più commerciale pop. Wicked, il loro ultimo singolo, è una ballata da ascoltare in solitaria, sorseggiando un bel whisky invecchiato di 40 anni. Salute con i Lamb Chop e la loro Wicked.

0: Eccoci ritornati qui negli studi di Lugano, Radio Gwen con Music. Questi erano in Lamp Chop con Wicked ed ora nuovo giro di musica.
1: Adesso alziamo un po' il volume e ci spostiamo nel mondo dell'alternative rock con i Denuve. La band torna sulla scena con Atomic, primo singolo che anticipa il nuovo album in arrivo nei prossimi mesi. Nati nei primi anni 2000 alle porte della Brianza, i Denuve si sono costruiti negli anni un'identità sonora potente, diretta, fatta di chitarre abrasive, ritmiche serrate e una forte attitudine live, portando la loro musica anche oltre i confini italiani. Con Atomic il trio conferma questa energia, ma con una maturità compositiva ancora più evidente. Un brano che suona compatto, senza compromessi, e che segna un nuovo capitolo per una band che continua a evolversi senza perdere la propria anima rock. Quindi facciamo un caloroso saluto ai Nuve e ci ascoltiamo il loro nuovo singolo, Atomic. Buon ascolto.

0: Questi erano i Denuve con Atomic. Siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Gwen qui allo studio di Lugano. E ora tocca a lui col prossimo giro, prossima canzone.
1: Eccomi, ora da New York arrivano i Slow Fiction, cinque giovinastri che con il loro new wave post-punk rimettono i distorsori alle chitarre, con il basso bello pesante a marcarne la struttura e la batteria a tenere sulla baracca. Finiamo con le ballad e inoltriamoci in qualcosa di più energico da far smuovere un po' la capoccia. Junior Year è un brano da degna conclusione di serata inebriante e priva di sobrietà intellettuale, dunque ce l'ascoltiamo e buon ascolto.

0: Sempre live qui su Newsic, con Newsic, questi erano gli Slow Fiction con Junior Ear. Armando, altre novità che sono golosa?
1: Sì, adesso ci spostiamo su un nome che gli amanti dell'alternative rock conoscono molto bene. Parliamo di Ed O'Brien, storico chitarrista dei Radiohead, che torna con Incantation, nuovo capitolo del suo percorso solista. Il brano conferma quella ricerca sonora che ha sempre caratterizzato O'Brien. Atmosfere ipnotiche, chitarre evocative e una costruzione sonora che non cerca l'impatto immediato, ma ti accompagna dentro un viaggio quasi cinematografico. Con Incantation, Ed O'Brien continua a esplorare territori sospesi tra rock sperimentale, elettronica e introspezione, dimostrando ancora una volta come la sua identità artistica vada ben oltre il ruolo che lo rese celebre con i Radiohead. Quindi ci ascoltiamo questo suo nuovo brano e a più tardi.

0: Era Incantations di Edo Brian, ma ora è il turno di Lou, vai pure.
1: Da Belfast, un artista che già con la sua vecchia formazione, i Sea Pinks, bazzica il mondo indie pop da un buon 15 anni. Neil Brogan conosce vita, morte e miracoli del genere e divulga da solista tutto il suo sapere. Joyce of Spring è allegra, fresca, diretta, energica, tutto quello che si può conoscere dell'indie pop e dell'indie rock condensato all'interno di questo brano. C'è poco da spiegare e quel poco o tanto che c'è ce lo fa ascoltare Neil. Quindi buon ascolto e questo è Neil Brogan con Joyce of Spring.
2: Can't believe it's true.

0: E questo era Neil Brogan con Joys of Spring. Tranquilli ragazzi e ragazze, che c'è ancora altra musica da far ascoltare.
1: Sì, adesso cambiamo completamente atmosfera con una collaborazione che mette insieme due mondi molto riconoscibili. Da una parte il New Guinea e dall'altra parte il produttore e chitarrista britannico Tom Misch. Il risultato è On and On, un pezzo che gioca su groove morbidi, ritmiche calde e un'estetica molto solare, sospesa tra Mediterraneo e Londra. New Guinea portano la loro firma fatta di vibrazioni disco e richiami italo-balearici, mentre Tom Misch aggiunge quel tocco soul e chitarristico inconfondibile, creando un equilibrio che funziona in modo naturale, quasi immediato. Un incontro riuscito, leggero ma sofisticato, che scorre con grande fluidità e conferma quanto questi linguaggi, quando si incastrano bene, non hanno bisogno di forzature. Quindi ci ascoltiamo in New Guinea con On and On. A dopo.

0: Ed eccoci tornati qui a Newsic. Questi erano i New Guinea con Tom Misch. E ora Lou, cosa ci proponi?
1: Eccomi, anche in Canada il post-punk ha avuto ed ha un riscontro non di poco conto. Il paese della grande foglia, che cazzo vuol dire, non ha dato solo i Natali a cantautori straordinari come Leonard Cohen e Bryan Adams. Già solo mettere Bryan Adams nella stessa frase con Leonard Cohen mi vengono i brividi alla schiena e chiedo scusa a quest'ultimo. Ma ha portato alla luce anche questa giovane band che dal 2019 ha attirato la mia attenzione e non l'ho più persa d'occhio. Cola, sì, è il loro vero nome, sono tre ragazzotti di Montreal che portano un po' della vecchia Manchester di fine anni 70 in quella parte di Nord America dove le porte delle case vengono lasciate aperte e le alci sono quasi sinonimo di sacralità come le mucche per alcune zone dell'India. Havelock Country, il loro brano, suona quasi beffardo di fronte a cotanta perfezione, dissonante ma semplicemente spettacolare. Cola, Havelock Country.

0: Eccoci tornati in live con Newsic, qua in studi di Lugano con, su Radio Gwen. Questi erano Nicola con Havelock.
1: Con il grande country, Foglia.
0: Fanculo. Allora... Oh, e si vede che quando stavo scrivendo...
1: Non so cosa ti sei bevuto.
0: Penso che ho avuto un ictus e non me ne sono accorto, certo. Quindi per quello...
1: Capita alle persone anziane, ma va bene così. Ora, il momento, prima di passare l'intervista con i nostri Push Button Gentry, ci sono un paio di canzoni scelte dalla redazione musicale. Nello specifico abbiamo i Solabù con Uno Come Me e i Temple Solaire con Star Streamer. Quindi vi lasciamo con questi due brani e ci vediamo dopo. Ciao!
2: Ciao a tutti, sono Solabù. Questo è il nuovo brano Uno Come Me, tratto dal primo disco Coiba Cariba. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Gwen. Viva!

Ciao a tutti, sono Giovanni Fortunato, uno dei tanti membri della band Temple Solaire di Zurigo e sono molto fiero e contento di presentarvi il nostro primo album, Past Due. Sono

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre in diretta qui su Radio Gwendalyn. Questi erano i Tempo Soler, ma ora è arrivato il momento. Scusa, lui dicevi?
1: Aurora. Poi
0: Aurora.
1: hai fatto bene perché stavo per tossire, quindi
0: Vedi, ti ho spento il microfono proprio nel momento giusto.
1: bravissimo.
0: E finalmente siamo onorati, sono emozionato di avere in collegamento qui una band che, come dicevo prima, sono molto legato perché i nostri percorsi sono incrociati tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a calcare insieme i vari palchi della zona del lago di Como, che ormai sono quasi 20 anni fa. Loro sono i Push Button Gently, storica realtà dell'alternative rock italiano, e sono appena tornati con il loro nuovo disco Oh My. È davvero un piacere avervi con noi. Abbiamo in onda Giulio Nitsch. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: benvenuti.
2: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Come state?
2: Bene,
0: Bene.
2: bene, bene.
0: E, noi siamo emozionati. Io personalmente sono abbastanza emozionato.
1: Ma sono tuoi amici?
0: Sono miei amici. Dovrei esserlo, dici, no?
1: dovrei essere più emozionato io,
0: Ok.
3: è bellissimo fare sta roba qua con te adesso.
0: Sì,
2: Di solito
0: infatti.
2: sei qua con noi, invece
0: Esatto, di
2: adesso.
0: solito sono in saletta con voi a strimpellare, ma invece siamo dall'altra parte, insomma, del confine, diciamo, no?
1: Esatto, hai scavallato questa volta.
0: Sì. Bene ragazzi, allora che dire, cominciamo subito. Voi avete cose da dire intanto? Non so se volete fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
3: Ma cominciamo a salutare gli altri PBG che non potevano essere con noi adesso. Ciao
0: Esatto.
3: ragazzi, che sono Timothy, batterista, e Natale alle tastiere e Gabriele, bassista.
0: Bene, li salutiamo, salutiamo tutti, facciamo un caloroso abbraccio, diamo pure un bacino sulla guancia. Dunque, prima di tutto volevo ricordare a chi ci ascolta che i Push Button Gently suoneranno il 16 maggio, cioè sabato, allo studio Foci di Lugano insieme agli Atta Bengala, quindi affrettatevi e venite numerosissimi.
1: E chi non ci va è un brufaldino.
0: Esatto. Poi per il resto, allora, cominciamo con l'intervista. Va bene, ragazzi, siete pronti? Siete saldi sulle vostre sedie? Sulle vostre.
3: Prontissimi.
0: Ok. Dunque, raccontateci un po' come sono nati e quando i Push Button Gently.
3: Allora, i Push Button Gently sono nati quasi esattamente 20 anni fa. Nel 2006 abbiamo cominciato cominciato a nascere il seme, diciamo. Il nome è comparso per la prima volta veramente nel 2007 su un disco autoprodotto in cameretta,
0: Nella tua di cameretta, vero?
3: nella mia cameretta.
0: Ok.
3: E poi la band vera e propria ha cominciato a muovere i passi 2009-2010, col primo disco 2010, Comfortable Creatures. Niente, abbiamo cominciato qui dove siamo adesso a parlarvi, a provare tutto, a divertirci, a fare musica
0: Senza troppe pretese, no?
3: senza chiederci perché, per come, per chi,
2: Suonare,
3: suonare.
2: creare, registrare cose a caso,
0: Certo.
2: sì.
0: Eh sì, no,
2: Senza
0: allora.
2: pretese è giusto,
0: La
2: cioè,
0: parola giusta.
3: a imparare anche perché stavamo imparando, io personalmente stavo imparando un po' a registrare, cosa voleva dire registrare musica. Stavamo comunque imparando a suonare ancora più o meno perché non avevamo
2: Non
3: proprio,
2: abbiamo ancora
3: non
2: iniziato.
3: abbiamo
0: Non
3: ancora,
0: avete ancora imparato, dite? C'è
3: non
0: sempre
3: abbiamo
0: da
3: ancora
0: imparare,
3: iniziato proprio
0: dai.
3: bene, però è bello così, continuiamo.
0: Dunque, sì, bene, dai, quindi diciamo che sono da 20 anni, insomma, che registrate, che fate roba. Ma una domanda che volevo farvi inizialmente: ma voi percepite una differenza sostanziale nella scena musicale rispetto al passato? Cioè, c'è una grossa differenza?
2: Eh, Sì, rispetto agli inizi, agli esordi, anche delle prime esperienze e quant'altro, tanto, nel senso che comunque negli ultimi anni, anche con l'avvento di Spotify,
0: che ha rovinato tutto.
2: Sicuramente la fruibilità è diventata maggiore. Una volta era un po' più ricercare qualsiasi cosa, magari prendendo, acquistando riviste, certo. Con come si chiamava? Non si chiamavano demo, come,
0: rumore?
2: Cioè,
0: no.
2: Mettevano i dischi, non mi ricordo neanche come si chiamassero. E, è cambiato tantissimo. E adesso sei, una volta eri in 10, adesso sei in
0: 100 miliardi,
2: 15.000, cioè nel senso è cambiato proprio il bacino, proprio di quello.
0: Ma oltre a Spotify, che sappiamo che voi, cioè che so che voi non avete per scelta messo il vostro ultimo disco su questa piattaforma, penso che sia anche per una vostra scelta personale. Se volete parlare anche, cioè dirci anche il perché di questa scelta.
3: Allora, questa scelta nello specifico è complicata, travagliata, ci sono dietro motivi sia di politica, sia di politica nostra, certo, musicale, quindi siamo arrivati a scegliere di distribuire la nostra musica più come lo facevamo una volta, e affidandoci di più al contatto diretto con le persone, quindi più ai concerti, più, se proprio vuoi, ti compri il vinile, insomma.
0: Certo. No, no, sicuramente è una scelta comunque anche coraggiosa, perché non è da tutti e da tutte, insomma, scegliere di non avvalersi di queste piattaforme, e ci sta.
3: Ma credo che ti mette anche in una mentalità dove rincorri i numeri, gli ascolti del mese, quindi devi, certo, cominciare a fare
0: calcoli e
3: cominci a pensare al contenuto da mettere sul social per portarti. A noi queste cose interessano relativamente poco. Noi suoniamo più gran volentieri senso, no? Praticamente ovunque, registriamo molto volentieri i dischi, parliamo volentieri con le persone faccia a faccia, siamo molto meno capaci e bravi a fare tutte queste altre cose accessorie, magari siamo
2: meno bravi in altri ambiti,
3: siamo un po' old school, no?
0: No, vabbè, va bene anche forse la vostra qualità. Però adesso passiamo ad un'altra domanda. Dunque, quello che vorrei sapere è com'è stata la vostra evoluzione stilistica in questi anni, e quali sono un po' i vostri punti di riferimento in termini di band?
3: Questa cosa è una cosa che ci continuiamo, è da un po' che ci pensiamo, sì, a cercare di capire esattamente quali sono i punti saldi e quelli mobili in questo discorso. Allora, siamo partiti con alcune cose in comune dai tempi quando abbiamo cominciato. I Nirvana erano comunque un'influenza molto grande.
0: Mm-hmm. Anche se era anche se erano passati
2: di Jimi Hendrix di notte,
3: Mark Lanegan,
2: Sonic Youth,
0: certo.
3: Ci sono certi gruppi, certi nomi che hanno fatto un po' da fondamenta. E forse ancora ci danno delle linee guida, comunque, anche se non ce ne accorgiamo più così tanto.
0: Certo, anche un po' inconsciamente, un po' comunque ti influenzano, no?
3: Sì, è sempre lì, perché sono gli ascolti che hai fatto quando eri
0: ragazzi,
3: quando stavi esplorando all'inizio, stavi cercando di capire chi eri e cosa volevi.
0: Ma adesso, diciamo, se dovete, non so, fare scegliere delle band odierne, oggi, quali band vi rispecchiate, insomma, vi piacciono particolarmente?
3: Credo che ognuno di noi darebbe delle risposte diverse. per me i The Roof e i Tropical Fuck Storm sono come due facce della stessa medaglia folle che continuano a tirarmi tantissimo e mi danno sempre benzina, insomma.
0: Sì, infatti invitiamo gli ascoltatori e ascoltatrici, per chi non li conoscessero, di ascoltarseli, insomma.
2: Ascondare.
0: Bene, allora c'è Luis che ha una domanda da farvi.
1: Sì, ho un paio di... Dato? Perfetto, scusatemi. Sì, ho un paio di curiosità. Io sono lui, sono l'altra metà di Armando, però il nostro è solo amore platonico, siamo felicemente accoppiati, quindi...
0: Per adesso.
1: C'è tanta stima. No, io volevo ricollegarmi alla domanda su quali differenze c'erano tra appunto la scena musicale underground di prima e quella di oggi. E, in Italia sappiamo che c'è una vagonata di musica mainstream che passa ogni giorno e l'alternative o l'underground ha ormai pochissimo spazio. Secondo voi come mai c'è questa disparità di trattamento? È solo soldi, locali per i concerti che muoiono, non pagano niente? Ditemi.
3: Ma in Italia ci sono un po' di problemi strutturali, forse non si è mai... Non è mai stata messa in primo piano la ricerca del nuovo, dello strano, del... Non sono mai stati valorizzati tanto i giovani per sé. Qui si cercava di riproporre lo schema, si cercava qualcuno che era esperto, che era bravo a fare quella cosa lì, quello che già si sapeva che vendeva. Più o meno credo che sia andata avanti un po' questa mentalità qua, si è calcificata un po'. Se vedi anche l'indie che è riuscito a bucare, a entrare nel mainstream, il nostro è sempre un po' più conservatore rispetto all'indie, che ne so, inglese o americano o di altri stati.
1: Riprende anche altre sonorità, diciamo, rispetto all'Inghilterra e agli Stati Uniti.
2: Beh, sì. Sì, culturalmente, vabbè, noi siamo...
3: qui c'è sempre il cantautorato che comunque ha dettato le regole di tutto quasi. Cioè, mi sembra che bisogna sempre rifarsi un po' a quello per
0: sfondare,
3: per essere italiano, insomma. Certo.
1: E cazzo, però sapessero scrivere come cantatori. No?
2: Esatto. Vabbè, ci sono anche quelli
1: ci sono anche quelli bravi, no, assolutamente.
0: Non siamo così estremisti,
1: però sono sempre di nicchia quelli bravi.
0: Chissà perché.
1: C'è questa un po'
0: questa tendenza.
1: Si è un po' restino, ma no, come dicevano loro esattamente, cioè il nuovo in Italia si è sempre fatto un po' fatica ad arrivare, anche quando è arrivato, non so, può essere, diciamo, il rock, mettiamola così, Vasco Rossi era particolare all'inizio, poi anche lui si è adattato man mano, certo, ai gusti comunque delle persone in Italia, sempre viaggiando un po' su quel cantautorato, sul comunque sia musica, ballate che non, esatto, è proprio sì rock.
0: Vabbè, ma adesso
1: dopo parte la mia invettiva su Vasco Rossi,
2: che non mi piace.
3: Parte un discorso lunghissimo, cioè, esatto, parlare delle ore su,
0: esatto, ma infatti io vorrei innanzitutto appunto parlare del vostro ultimo disco,
1: che è la cosa che più conta,
0: esatto, che conta quello, quindi io vorrei mettere una canzone prima di farvi alcune domande su questo disco, se per voi va bene.
2: Ok,
3: benissimo, certo.
0: Allora, io come prima canzone da far sentire al nostro pubblico a casa ho scelto In Time. Avete qualcosa da dire su questa canzone?
2: Poi dovrei spiegare perché In Time.
0: Sì. Ve lo spiegherò dopo.
1: C'è un velo di minaccia dietro, sì, questa.
0: Esatto. Dopo vi picchieranno poi una volta che ci vediamo. Vabbè, quindi noi mettiamo questo brano, mettiamo In Time, ce lo ascoltiamo e dopo continuiamo con l'intervista, va bene? Siete ancora lì?
2: Va benissimo, va benissimo.
0: Benissimo. A dopo.

0: Sì, questo era un piccolo estratto di In Time, tratto dall'ultimo disco dei Push Button Gently. E mi dispiace, ragazzi, ma ho fatto una cappellata, nel senso che l'ho fatta partire a metà. E mi scuso, poi prometto che mi rifarò dopo.
1: Beh, massaggio, fa venire fame
0: Fammi il
1: di
0: fame, esatto.
1: piacere.
0: Va bene, dai, allora continuiamo dunque. Questa era In Time. Io ho scelto questa canzone perché non so cos'è, ma mi ha evocato qualcosa, nel senso che ascoltando questo disco ho percepito un certo tipo di maturità e non so perché, se alcuni di voi sono diventati genitori o meno, ma una maturità sia dal punto di vista sonoro che anche nella scrittura dei testi. E mi sembra diciamo, un lavoro quasi più introspettivo rispetto ai lavori precedenti. Mi sbaglio, è la sensazione corretta?
1: No, beh, è centrato in pieno.
0: Ah, vedi, allora sì.
1: E specie questa canzone è molto personale, molto significativa per me dal punto di vista del testo, perché parla
0: Puoi dirlo, dai, puoi dirlo, dai, non...
1: del passare del tempo e di come queste cose, di come questo può influire su tutta la tua vita in maniere completamente diverse.
0: Cioè, tu intendi proprio la percezione del tempo o il tempo che passi, insomma, con...
1: No, è che tu puoi svegliarti un giorno ed è passato troppo tempo per fare certe cose, oppure è passato del tempo e non vedi più certe cose con gli stessi occhi, non te ne accorgi neanche, è una cosa che succede in sottofondo
0: In
1: e
0: sordina un
1: semplicemente
0: po', no?
1: un giorno ti svegli ed è così. Sì, nei testi di tutto il disco c'è un po' questa sensazione di risvegliarsi un po' confusi dalla situazione che ti trovi davanti. Cioè, quasi non riconosci il mondo che sta attorno a te. Ed è un po' dovuto al passare del tempo, un po' dovuto al fatto che il mondo comunque è diventato più strano.
0: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, direi.
2: Forse anche noi siamo
0: Forse
1: diventati
0: anche
1: più
0: noi.
1: strani.
0: Bene, dai, mi piace molto come risposta. Allora, io in questo momento vorrei far sentire una canzone dall'inizio alla fine perché mi è piaciuto molto. Quindi, allora, io qua ne ho diverse. Non so se scegliere io o farvi scegliere voi. Allora,
1: Scegli
0: vediamo.
1: tu.
0: Scelgo io.
1: Sì.
0: Io metterei Garden, però non so, se volete un'altra va bene uguale.
2: No, ci sta.
0: Ci sta?
1: No. Garden va bene.
0: Va bene Garden?
1: A noi piacciono tutte queste.
0: Ok, va bene.
2: È troppo facile.
1: Capisci che è strano per noi dire una roba del genere, però ci piacciono veramente tutte.
0: Ok, dai, sono contento per voi allora. Dai, allora quindi spero di rifarmi da prima e ci ascoltiamo Garden, sempre tratto dall'ultimo disco di Push Button Gently. Oh my, questa è Garden. A dopo.

0: Bentornati, bentornate qui a Music in onda su Radio Gwen. Questa era Garden, sempre brano tratto dall'ultimo disco dei Push Button Gently, Oh My. E siamo di nuovo qui in studio con loro. Se ci sono ancora, ci siete?
1: Sì, siamo qua, siamo qua.
0: Ok, bene. Dunque, allora, continuiamo un po' con alcune domandine. Come avete affrontato questo album? L'avete affrontato in modo diverso rispetto al passato? Cioè in termini di scrittura o produzione.
1: Allora, sì, rispetto al passato recente, perché l'ultimo disco l'avevamo fatto molto più in studio, molto più a tavolino.
0: Quello che magari diciamo pubblico a
1: Black
0: caso come
1: Pop.
0: si intitola? Black
1: Black Pop.
0: Pop, sì, appunto quello. Che lui aveva anche una domanda su questo brano, però non so se la vuole fare ancora.
2: Se per me va bene, se lo va
0: Sì,
2: bene.
0: vabbè.
2: Ok. No, il mio era solo perché appunto l'ho ascoltato e rispetto ai, diciamo, agli altri vostri album, anche quest'ultimo. La lingua in cui vi siete sempre espressi è l'inglese. E volevo chiedere come mai questa scelta dell'italiano, ecco, in questo album, Black Pop.
1: Ah. Black Pop è nato ed è cresciuto in un periodo molto strano e molto oscuro per noi.
0: E
1: Ci
0: questo è meno
1: serviva
0: scuro,
1: assolutamente
0: dici?
1: una scossa, avevamo bisogno di qualcosa che ci tenesse ci desse una scossa, ci tenesse un pochino
2: Un
1: più
2: nuovo
1: sul pezzo,
2: stimolo,
1: più
2: diciamo.
1: allerta. E abbiamo deciso di fare questa cosa qua matta, di provare a farlo in italiano per la prima volta.
0: E poi vi siete subito appunto ritornati, siete subito ritornati appunto alla lingua inglese, no?
1: Viene più naturale.
0: Ok. Beh,
1: Questo era un
0: soprattutto.
1: disco, l'ultimo ormai, è un disco che è nato molto più spontaneamente in saletta facendo le jam.
3: Come quelli prima anche di Black Pop, cioè nel senso è stato Black Pop un po' quello che
1: Sì, è
3: è
1: stato
3: stato l'unico
1: il.
3: diverso, un po' la pecora nera, cioè
0: Ok.
3: non so
0: Dite che è
3: cosa.
0: stato forse più calcolato rispetto a questi? Certo.
3: È stato calcolato, ma non per voglia nostra, è stato calcolato
1: Per
3: necessità,
1: necessità.
3: perché comunque eravamo in tre e quindi è nato un po' in un modo differente, però noi siamo sempre stati abituati a fare jam
0: Ok.
3: infinite e quindi ormai con ormai siamo ritornati a scrivere fondamentalmente come abbiamo sempre fatto. In modo diverso cioè a livello proprio di testa, però gli schemi erano quelli, cioè registri le session, oh, questa qua che cavolo è venuto, cioè che bomba bella, riproviamo a suonarla così ed è nato ancora così come sono nati tutti gli altri prima. Forse Comfortable Creed, forse il primo è stato un po' meno in quel modo qua, anche
0: Ok.
3: perché non eravamo
1: Non eravamo in
3: una
1: formazione
3: band, non eravamo
1: piena.
3: ancora
0: Sì, infatti,
3: full band, ecco.
0: certo, adesso ormai siete una full band con siete qua, quanti siete? In 5, no?
1: Siamo
3: Sì, adesso
1: addirittura in
3: siamo in
1: 5.
0: Siete in 5.
3: Addirittura in 5.
0: Eh
3: Sì,
0: sì.
3: sì, sì.
0: Bene, dai, allora io farei così, io metterei un altro brano. Mettere un altro brano, così almeno facciamo sentire il pubblico a casa di cosa stiamo parlando. Sono indeciso tra Siren e Calypso. Volete scegliere voi tra le due?
1: Quasi quasi ti butterei su Calypso questa volta.
3: Sì, concordo.
0: Ok,
3: Il
0: quindi
3: singolo è troppo facile.
0: il singolo è
3: Quindi.
0: Siren, appunto, diciamo, appunto, per chi non lo sappia. Quindi ci spariamo Calypso e torniamo ancora dopo, sempre su Music. A dopo, ciao.

0: Ed eccoci qua tornati a Music, sempre in compagnia con i Push Button Gently. Questa era Calypso. E ci siete ancora, ragazzi?
1: Sì, certo.
0: Ok, quindi siamo quasi arrivati agli sgoccioli della nostra trasmissione. Non so se voi volevate aggiungere qualcosa.
1: Beh, sicuramente di boh, cioè, se dato che l'hai detto tu prima, l'avete detto voi prima, suoneremo al Foce, allo studio Foce sabato e
0: Insieme agli Atta Bengala, eh?
1: assieme ad Atta Bengala, altro
0: E quindi sarà figo,
1: gruppo veramente figo,
0: si può dire figo, tranquilli.
1: Paiura.
2: Una serata spettacolare,
1: E
2: sicuramente.
1: quindi per forza l'invito a sabato,
0: Ok. Perfetto, ma
1: doveroso.
0: doveroso, quindi invitiamo tutto il pubblico di Radio Gwen di venire. Ci saremo anche noi, ci sarò anche sicuro. Di venire a vedere i Push Button Gently e gli Atta Bengala. Però prima di questo, vogliamo far sapere alle persone che ci ascoltano dove trovare il vostro disco, insomma, dove ascoltarvi.
2: Allora, potete ascoltarlo su Bandcamp e
0: Ok.
2: su YouTube per ora. E se no dovete venire a vederci dal vivo, insomma,
1: Esatto. Che
2: è la cosa
0: Principale, la cosa
1: raccomandata.
0: principale.
3: Appunto, perché c'è anche una versione fisica?
2: Abbiamo stampato un bellissimo vinile bianco di questo disco, siamo fierissimi di tutto, cioè è uscito una cosa bellissima. Dovete vederlo, dovete sentirlo
1: Tra
2: soprattutto.
1: l'altro,
3: E dovete comprarlo
1: ringraziamo GG
3: anche.
1: Press per questo lavoro fatto veramente ad hoc.
0: Bene, ma che si trova su Bandcamp, giusto? Cioè si può comprare su
2: Esatto.
0: Bandcamp?
2: Potete acquistarlo da Bandcamp.
0: O a casa di vostra, insomma.
2: Oppure venite direttamente a bussare alla nostra porta, sì.
0: Quindi andate a casa di Giulio Nitsch, che troverete un bel disco vinile di Oh My. E come dicevo prima, invitiamo tutti ad andare a vederli sabato 16 maggio. Noi penso che ci siamo, no, Lu?
3: È tutto, sì, esatto.
0: È tutto, quindi vi ringraziamo, grazie mille Giulio
3: Grazie mille,
0: Nitsch.
1: ragazzi. Grazie a voi, grazie, grazie
0: Vi facciamo i migliori auguri e ci vediamo sempre, chissà, nel futuro, sempre qui a Radio Gwen.
3: mille. Anche,
0: Vedremo.
3: assolutamente, le porte sono
1: Anche.
3: sempre aperte.
0: Ciao
2: La
0: ragazzi,
2: prossima
0: ciao.
2: volta arriviamo noi di persona.
0: Meglio,
3: Ottimo,
0: sì, è anche più
3: ottimo.
0: facile fare l'intervista di persona.
3: Esatto.
0: Poi c'è anche
1: No,
0: un.
1: grazie,
0: C'è
1: grazie di
0: anche.
1: cuore a voi e grazie a tutti. Grazie
0: Grazie a voi
3: a
0: ragazzi.
3: voi.
0: Quindi abbiamo salutato i Push Button Gently e noi
3: Yes.
0: invece dobbiamo ricordare alcune cose, no?
3: Allora, sì, allora, prima di concludere la puntata, di passare ai saluti, vogliamo ricordare che questo mercoledì 13 maggio saremo presenti alla Notte Bianca di Bellinzona a presentare un progetto della HMI, Music Institute di Bellinzona, scuola di musica, che presenteranno anche loro un progetto chiamato Collettivo Jukebox ed è molto molto interessante. Ci saranno anche artisti e band emergenti che suoneranno e noi intervisteremo anche qualcuno di loro. Dunque, anche lì, ragazzi, se volete passare, venire per una birra, per un saluto, i
0: Noi saremo lì.
3: benvenuti, come al solito.
0: Infatti comincerà l'evento comincerà
3: Comincerà, esatto, scusami, circa dalle 8 in poi. Esatto.
0: dalle 8 in poi. Quindi, dato che notte bianca,
3: Mercoledì 13 maggio, Notte
0: mercoledì,
3: Bianca, Bellinzona, Piazza Nosetto.
0: Piazza Rosetto, quindi anche lì venite numerosi e numerose.
3: Ci troverete a me,
0: Noi
3: Armando, quindi.
0: sì, saremo lì sicuramente.
3: Esatto.
0: Per il resto noi ci troviamo, ci risentiamo
3: Grazie, le date
0: lunedì
3: te le
0: di date, non lo so, infatti
3: ricordi?
0: ho temporeggiato.
3: Aspetta che c'è il notaio qua
0: Il
3: che adesso
0: notaio, la
3: ci
0: regia ci dà una
3: dice
0: mano.
3: il 25 di maggio, la prossima puntata di Music. Come sempre, grazie per averci ascoltato, grazie per la pazienza. La puntata, ve lo ricordo, potete sempre recuperarla e riascoltarla sul sito di radioguen.ch. Seguiteci anche sui nostri social, Instagram e Facebook. E noi quindi ci vediamo appunto il 25 di maggio. Grazie mille e
0: Ciao ciao
3: ciao ciao ciao.
0: ciao ciao.
4: Radio Gwen presenta. Music. Music.

yo, funky guitar. Yo reggae.

right. So delicate.

when your brain needs